0: Să dă-o de pe fumări.
1: Frank, Frank, we're trying to get the people to sit down.
2: Sta dicendo che gli sta piacendo molto suonare qui, vorrà suonare per due ore e mezza. State calmi e tranquilli. Questi qui davanti, tornate leggermente indietro, sedetevi e potrete parlare tutti, anche quelli da giù. Sedetevi, non c'è problema, lo spettacolo dura due ore e mezza. Calmi.